Sono le 2:29.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Friuli Venezia Giulia. Vediamo un piccolo aggiornamento di oggi su pianura e costa. Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Friuli Venezia Giulia. Beh, oggi su pianura e costa cielo in prevalenza sereno e poco ricco nuvoloso, sulle zone montane cielo variabile per cumuli pomeridiani e possibilità di qualche locale temporale di calore. Farà caldo con temperature massime sopra la media del periodo, infatti la temperatura minima è 17, ma la massima siamo a 35 gradi, a 1000 metri 22, a 2000 metri 15. Domani invece cielo in prevalenza sereno su pianura e costa con venti di brezza, sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio temporale di calore, specie verso il Cadore. Caldo afoso con temperature marcamente sopra la media. Temperatura 20 gradi la minima, 37 gradi la massima, a 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri sono 15 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good Morning 101.
4: Sono le 6:17.

trovi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: zone.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 19 giugno, Ariete, una mattinata luminosa di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccelli che cantano. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni per colpa del quadrato Luna-Marte. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti? Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un no. Vergine, se qualcosa ci crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Bilancia, troviamo un buon rifugio nei limiti della realtà, nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Scorpione, simultaneamente confusa da Venere e Marte, la Luna nel Leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. Sagittario, la Luna in Trigono ci invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo, ideale per le feste ed eventi mondani. Capricorno, manteniamoci mentalmente flessibili invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Acquario, la giornata si preannuncia faticosa, complice il quadrato Luna-Marte. Pensieri grigi affollano la nostra mente, cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. Pesci, venerdì riflessivo e profondo da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna, ottimo per iniziare una terapia olistica. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group, partner dei grandi costruttori. Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6 e 51 minuti.
4: Morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:02.
2: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
3: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris! Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Frenza Giulia. Vediamo un piccolo aggiornamento di oggi su pianura e costa. Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo del Frenza Giulia. Beh, oggi su pianura e costa cielo in prevalenza sereno e poco ricco nuvoloso, sulle zone montane cielo variabile per cumuli pomeridiani e possibilità di qualche locale temporale di calore. Farà caldo con temperature massime sopra la media del periodo, infatti la temperatura minima 17, ma la massima siamo a 35 gradi, a 1000 metri 22, a 2000 metri 15. Domani invece cielo in prevalenza sereno su pianura e costa con venti di brezza, sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio temporale di calore, specie verso il Cadore. Caldo afoso con temperature marcamente sopra la media. Temperatura 20 gradi la minima, 37 gradi la massima, 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri sono 15 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Siamo giunti a venerdì, vediamo subito questo 19 giugno, San Romualdo, accade oggi la prima festa del papà, 1910. 1978 invece esordio del fumetto Garfield. Congresso USA mette al bando la schiavitù, nel 1862. Nati questo giorno Blaise Pascal, che è stato una personalità di maggiore del 600, infatti è nato nel 1623. Catherine Turner, invece anche lei è un grande film che hanno resa celebre, 1954. E Anna Valle, attrice, nel 1975. Francesco Moser, invece, che anche lui grande ex ciclista, 1951, e Giuseppina Tufano, un ex cestista italiana. Ricordiamo invece i scomparsi oggi: J.M. Barrie, 1937, che è un autore scozzese attivo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:17.

0: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
2: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graesana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 19 giugno, Ariete, una mattinata luminosa di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccelli che cantano. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni per colpa del quadrato Luna-Marte. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti? Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un no. Vergine, se qualcosa ci crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Bilancia, troviamo un buon rifugio nei limiti della realtà, nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Scorpione, simultaneamente confusa da Venere e Marte, la Luna nel Leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. Sagittario, la Luna in Trigono ci invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo, ideale per le feste ed eventi mondani. Capricorno, manteniamoci mentalmente flessibili invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Acquario, la giornata si preannuncia faticosa, complice il quadrato Luna-Marte. Pensieri grigi affollano la nostra mente, cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. Pesci, venerdì riflessivo e profondo da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna, ottimo per iniziare una terapia olistica. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:49.

0: mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino nautico. Vediamo subito, oggi c'è un'imprevalenza sereno, poco nuvoloso, venti di brezza che mitigheranno la temperatura massima, tuttavia farà caldo di notte con temperature minime che rimarranno sempre al di sopra dei 20 gradi. Temperatura minima 21, la massima 31 gradi. Domani c'è un'imprevalenza sereno, insomma su un 20 di brezza, poi ci sarà anche caldo afoso con temperature marcamente sopra la media del periodo, 20 gradi la minima, 37 gradi la massima. Ma andiamo a vedere invece i nostri amici di Lignano e Grado. Beh, oggi abbiamo velato, poco nuvoloso, 20 a 14 a 23 km all'ora con temperature 22 a 32 gradi. Domani sereno con 13 fino a 23 km all'ora con temperature tra i 21 e i 34 gradi, mentre a Jesolo, Caorle, Lido di Venezia e Bibione abbiamo oggi cielo sereno, venti che vanno dagli 11 ai 18 km all'ora con temperature dai 22 ai 30 gradi. Domani invece sole caldo, raffiche dai 18 ai 23 gradi con massime proprio temperature 30 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità, come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
2: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Coné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Coné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e 16esimi raggiunti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. Yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
0: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Area, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.

0: quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche Sconcerto d'Amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
0: Il 19, 20, 21 giugno. Tempora. Rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani. Spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre, ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
5: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališča Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Vediamo la situazione sulla costa dell'Istria. Beh, passiamo subito a Pirano, capodista Porto Roge, isola con la costa slovena. Beh, oggi abbiamo sole caldo, 13-21 km all'ora il vento, con temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece soleggiato e caldo, con venti che vanno dai 12 ai 19 km all'ora, con temperature dai 22 ai 31. Passiamo alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola. Beh, oggi siamo con vari proprio lato poco nuvoloso, con venti da 12 a 20 km all'ora, temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece sereno, caldo, con temperature tra i 23 e 31 gradi e venti che vanno dai 10 ai 19 km all'ora.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
2: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Il 19, 20, 21 giugno. Tempora, rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani, spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 19 giugno, Ariete, una mattinata luminosa di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccelli che cantano. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni per colpa del quadrato Luna-Marte. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti? Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un no. Vergine, se qualcosa ci crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Bilancia, troviamo un buon rifugio nei limiti della realtà, nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Scorpione, simultaneamente confusa da Venere e Marte, la Luna nel Leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. Sagittario, la Luna in Trigono ci invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo, ideale per le feste ed eventi mondani. Capricorno, manteniamoci mentalmente flessibili invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Acquario, la giornata si preannuncia faticosa, complice il quadrato Luna-Marte. Pensieri grigi affollano la nostra mente, cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. Pesci, venerdì riflessivo e profondo da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna, ottimo per iniziare una terapia olistica. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:48.
5: Morning 101.
7: Se non lascio futuro.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui una raffineria nella capitale provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero 1 morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo d'intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa Stati Uniti-Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Rimane incandescente infatti la situazione in Libano, almeno 18 persone sono state uccise in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv confermano di aver colpito obiettivi di Hezbollah, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 i militari uccisi. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo sui social alla famiglia, che ha diffuso un messaggio di gratitudine firmato dall'ex attaccante di Serie A. Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima, focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
3: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento. Oltre l'efficienza e qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe, Velux.
4: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
3: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager, Velux.
5: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Parried.it.
0: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 5'9" brown eyes.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Firenze Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissalli. Allora, Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buongiorno a tutti, siamo all'inizio di un'ondata di caldo che si preannuncia intensa e lunga, potrebbe perdurare fino agli ultimissimi giorni del mese. A causa dell'anticiclone africano che si è espanso verso l'Europa centro-occidentale, porterà correnti molto calde primariamente verso la Spagna e la Francia, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, ma poi l'aria calda si propagherà anche verso paesi come la Germania, appunto il nord Italia. Sulla pianura padana sono attesi dei picchi vicino ai 40 gradi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la nostra regione, nelle prossime ore avremo ancora cielo sereno, anche poco nuvoloso, sarà possibile qualche locale rovescio o temporale di calore. Sulla zona montana, soprattutto verso la Carnia e il Cadore, farà caldo appunto con massime intorno ai 33-35 gradi in pianura, 28-31 gradi sulla costa, dove soffierà brezza che sarà un po' più mite a causa del mare che ancora non supera i 24 gradi in superficie. Poi la giornata di sabato sarà caratterizzata dal cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio aumento delle nubi sulla zona montana con temporali di calore che non dovrebbero interessare la pianura, forse solamente la pedemontana nel corso del tardo pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, minime mai sotto i 20 gradi in pianura, intorno ai 23-25 gradi sulla costa, massime fino ai 36 gradi in pianura, 32 gradi sulla costa, soffierà ancora brezza qui. Domenica poi al mattino ancora tempo stabile, di nuovo peggiora nel pomeriggio a partire dalla zona montana con rovesci temporali, questa volta più diffusi, che potrebbero interessare verso il tardo pomeriggio anche la pianura e la costa. Si tratterà però di temporali, appunto, di calore che non porteranno a una rinfrescata, ma bensì a un ulteriore aumento dell'umidità e quindi della sensazione di afa. Forse in serata inizierà a soffiare del borino, della buona moderata sul Carso e a Trieste. Temperature in ulteriore aumento, massime fino ai 37 gradi in pianura, fino ai 32-33 gradi sulla costa, a minime di 21-24 gradi in pianura, fino ai 26 gradi sulla costa, dove il disagio da caldo si farà sentire nelle ore notturne.
2: Perfetto, vorrei mettere sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
2: Siamo giunti a venerdì, vediamo subito questo 19 giugno, San Romualdo, accade oggi la prima festa del papà, 1910. 1978 invece esordio del fumetto Garfield. Congresso USA mette al bando la schiavitù, 1862. Nati questo giorno Blaise Pascal, che è stato una personalità di maggiore del 600, infatti è nato nel 1623. Catherine Turner, invece anche lei è un grande film che hanno resa celebre, 1954. E Anna Valle, attrice, nel 1975. Francesco Moser, invece, che anche lui grande ex ciclista, 1951. E Giuseppina Tufano, un ex cestista italiana. Ricordiamo invece i scomparsi oggi: J.M. Barrie, 1937, che è un autore scozzese attivo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento.
1: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Area, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
1: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

0: Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Beh, al mattino cielo da sereno a poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile, temperatura a 1000 metri 21 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Domani al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio sera possibile cadere rovescio qualche temporale, temperatura a 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Andiamo a Sappada, con oggi invece piovaschi e schiarite, venti deboli con temperature dai 13 ai 23 gradi. Domani invece pioggia intermittente, con vento da sud-est, con invece temperature dai 14 ai 24 gradi. Andiamo a vedere Cortina, oggi pioggia e schiarite, venti deboli con temperature dai 14 ai 25 gradi. Domani brevi rovesci, venti da 7 a 24 km all'ora con temperature dai 14 ai 25 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio, dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mondiale dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
1: Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Un pensiero a, sicuramente, ad Ettore. Il triplete è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
0: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in 3 set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
1: Il 19, 20, 21 giugno. Tempora, rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani, spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
2: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, 3 chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su pordenonecapitale2027.it o visiteguidatepn@gmail.com.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo di Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissallo. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, siamo all'inizio di un'ondata di caldo che si preannuncia intensa e lunga, potrebbe perdurare fino agli ultimissimi giorni del mese. A causa dell'anticiclone africano che si è espanso verso l'Europa centro-occidentale, porterà correnti molto calde primariamente verso la Spagna e la Francia, dove si potranno raggiungere i 40 gradi, ma poi l'aria calda si propagherà anche verso paesi come la Germania, appunto il nord Italia. Sulla pianura padana sono

0: A cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio aumento delle nubi sulla zona montana con temporali di calore che non dovrebbero interessare la pianura, forse solamente la pedemontana nel corso del tardo pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, minime mai sotto i 20 gradi in pianura, intorno ai 23-25 gradi sulla costa, massime fino ai 36 gradi in pianura, 32 gradi sulla costa, soffierà ancora brezza qui. Domenica poi al mattino ancora tempo stabile, di nuovo peggiora nel pomeriggio a partire dalla zona montana con rovesci temporali, questa volta più diffusi, che potrebbero interessare verso il tardo pomeriggio anche la pianura e la costa. Si tratterà però di temporali, appunto, di calore che non porteranno a una rinfrescata, ma bensì a un ulteriore aumento dell'umidità e quindi della sensazione di afa. Forse in serata inizierà a soffiare del borino, della buona moderata, sul Carso e a Trieste. Temperature in ulteriore aumento, massime fino ai 37 gradi in pianura, fino ai 32-33 gradi sulla costa, a minime di 21-24 gradi in pianura, fino ai 26 gradi sulla costa, dove il disagio da caldo si farà sentire nelle ore notturne.
1: Perfetto, voi rimettete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
2: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
3: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfi di Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: interessi altrove. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 12:03.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sala d'almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Di feco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese. Ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime anche in Sicilia: un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
6: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
5: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
6: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
5: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
6: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
7: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
8: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova e Venzoli. Tanta certo d'amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 36 minuti.
2: Punto Zero

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Allaccia il grembiule, si parte con Radio Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Un viaggio tra sapori, storie e passione per la cucina.
1: Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati a un nuovo appuntamento. Questa volta naturalmente ci occupiamo delle calde giornate d'estate, perché effettivamente quando la temperatura sale è bene sempre ricordarsi anche come aiutarci tra freschezza e idratazione anche con quello che decidiamo di mettere in tavola per portare qualcosa che non appesantisca e che ci aiuti veramente anche a ritrovare un po' quello che perdiamo un po' sudando con il periodo caldo. E allora abbiamo deciso di dedicare questa puntata alla regina indiscussa della stagione, l'anguria, che è assolutamente il frutto più gustoso, dolce e dissetante. Insomma, già quando sentiamo parlare di anguria ne sentiamo il profumo, ci viene in mente l'estate, il mare oppure la montagna. Ma innanzitutto, prima di scoprire tutti i suoi segreti, partiamo dalle basi, come sempre, dalla spesa, e quindi entriamo come sempre ai supermercati Bosco di Trieste per riempire il nostro carrello del benessere. Nei punti vendita, insomma, che sono sparsi in tutta la città, potete scegliere quello più vicino a voi. Ad esempio, siete in centro, c'è il punto vendita di via Coroneo, quello comodissimo di piazza Goldoni, o ancora invece la nuova apertura in via Pirano. Insomma, potete andare sul sito o sui social di supermercati Bosco, scoprire quello più vicino a voi o anche quello più comodo con il parcheggio. Tornando alla nostra spesa, in queste giornate torride la spesa deve essere sempre ricca di acqua, vitamine e sali minerali, e quindi via libera a quelli che sono i frutti che la stagione stessa ci regala: zucchine, cetrioli, pomodori succosi, ravanelli e ovviamente nel reparto frutta, meloni, peschi, albicocche. La volta scorsa abbiamo raccontato anche la famosa ricetta un paio di volte fa delle pesche col vin, tipica triestina. E naturalmente c'è lui, il cocomero, e sì, sto parlando dell'anguria, ma poi vi svelerò anche perché anguria e perché cocomero e dove si dice così. Ma intanto scopriamo come scegliere da Bosco la nostra anguria perfetta. Ci sono tre trucchi infallibili. Il primo, innanzitutto, cercate la macchia gialla sul fondo del frutto. Più è scura e cremosa, più il frutto sarà dolce e maturo. Poi andate a picchiettare con le nocche e dove sentite un suono sordo e pieno è quella giusta. Infine controllate il picciolo. Se è secco significa che è stata raccolta al momento giusto. Quindi segnate queste tre note per acquistare l'anguria giusta, dolce, succosa, buona. A proposito di nomi, ecco, raccontiamo il perché questa curiosità linguistica sul nome di questo frutto. Al nord Italia, in particolare qui dalle nostre parti, si chiama appunto anguria, un termine che deriva dal greco tardo, che era anguria, ovvero cetriolo selvatico. Al centro sud invece domina il termine cocomero, che affonda le sue radici nel latino cucumis. Comunque, insomma, la chiamiate l'aleata perfetta contro la calura. Per esempio, vi do una ricettina fresca e assolutamente originale per un antipasto o una cena veloce. Provate ad esempio la feta greca a cubetti servita con l'anguria, un filo d'olio d'oliva del Carso e qualche fogliolina di menta fresca. Vedrete come questo contrasto tra dolce e succoso del frutto e il sapido del formaggio vi conquisterà e proporrete qualcosa di nuovo, insolito, ma molto fresco. Ovviamente poi ai supermercati Bosco trovate sempre l'ampio reparto frutta e verdura con le offerte di stagione e anche un ampio reparto salumi, dove acquistare sia gastronomia che tanti prodotti proprio per portare qualcosa di fai da te, magari al mare, o mangiare al volo qualcosa di fresco e salutare, con i tanti prodotti a chilometro zero. I supermercati Bosco vi aspettano ovviamente a Trieste nei loro punti vendita. Andate a sbirciare sia sui loro siti supermercati Bosco oppure sulla pagina social per capire le offerte del momento e trovare sempre il volantino aggiornato. È il momento della nostra ricetta del giorno, inviata dai nostri ascoltatori. Questa era di Giulia Sorbilli da Campoformido ed è una ricetta molto interessante, gustosa, che vi farà fare anche bella figura. Una mille foglie speck, mela e cavolo. Per prepararla vi serviranno 20 g di zucchero, 80 g di cavolo cappuccio rosso, 4 fette di speck sottile, 2 cucchiaini di senape, 2 mele, 3 cucchiaini di maionese, 2 cucchiaini di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Andremo quindi a lavare e asciugare accuratamente le mele con la buccia, le affetteremo a rondelle sottili e poi disporremo le fettine su una teglia con carta da forno. Cospargeremo con lo zucchero, andremo a cuocere con il forno in modo modalità grill a 180-200 gradi per qualche minuto. Nel frattempo laviamo il cavolo cappuccio, lo tagliamo sottile, prepariamo a parte la salsa, amalgamiamo la senape, la maionese, un filo d'olio fino a ottenere una crema densa. Quindi scotteremo le fette di specchi in una padella antiaderente con un filino d'olio. Costruiamo la nostra mille foglie, partiamo da una fettina di mela, adagiamo sopra lo speck, il cavolo cappuccio e la salsa alla senape e poi possiamo proseguire fino ad esaurire gli ingredienti e servire la nostra mille foglie, una ricetta veramente buona e speciale. Che cosa possiamo abbinarci? Uno spumante metodo classico Brut, che potremmo scegliere ad esempio, qui vi abbiamo proposto nella nostra rubrica delle ricette di Friuli Doc, dove la trovate, sono tutte online le nostre brochure di ricette Radio Chef, il Brut Terrazza Rosa di Baita Fattoria Carsica a Sgonico. Ma troviamo la nostra ricetta, questa idea sfiziosa e croccante a contrasti di sapore, ma visto che siamo in estate il cavolo crudo e lo speck potrebbero risultare un po' strutturati. Vi lascio anche una variante più fresca se preferite della ricetta, che fa benissimo perché ricordo che la mela porta fibre e vitamine, il cavolo cappuccio magari tagliato finissimo è un antiossidante pazzesco, quindi per renderla super estiva e idratante vi propongo la variante light. Potete sostituire il cavolo con del finocchio tagliato a velo che favorisce la digestione ed è freschissimo, e poi alternare le fettine di mela verde speck con dei cubetti di angurio melone per un piatto unico freddo colorato e bilanciato. È molto interessante. A proposito di caldo, la raccomandazione del giorno è attenzione alla conservazione dei cibi, soprattutto quando fate la spesa, quanto tempo lasciate fuori dal frigo e quando fate la spesa le quantità che andrete ad acquistare, perché i batteri d'estate si moltiplicano molto rapidamente. È facile quindi che vi capitino dei fastidi. Non lasciate mai la carne, pesce o latticini fuori dal frigo per più di mezz'ora. Ricordate che anche l'anguria, una volta aperta, va coperta con la pellicola e consumata entro pochi giorni perché tende ad assorbire gli odori del frigo. E poi per tagliare l'anguria, ma anche tutta la frutta che consumiamo in questo periodo a fettine perfette, ci vuole il coltello giusto, ma soprattutto coltelli affilati. Ma anche ad esempio la nostra mille foglie al velo, non vorremmo mica rischiare di rovinare così la vista del piatto. Quindi l'alleato perfetto, filo utensili Ratisone, Leproso di Premariacco. Potete andare a visitare il sito filoutensili.com, dove insomma tagliare non è separare ma è creare, e lì appunto troverete non solo coltelli e utensili da taglio per professionisti, per lobbistica, giardinaggio, cucina, tutto quello che vi può servire fai da te, così ridurrete lo sforzo e garantirete la massima sicurezza in cucina, ma non solo, anche per un ottimo regalo. Filoutensili.com trovate tutto l'assortimento. Andiamo in montagna, se fa caldo in città possiamo fuggire con il fresco della montagna. E allora noi vi suggeriamo come sempre di fare un saltino verso Sappada, dove vi aspetta Alimentare Cardis per rifocillarvi della vostra gita perfetta. Troverete i formaggi di malga da abbinare alla frutta fresca per un pranzo d'alta quota, leggero e rigenerante. Poi vi ricordo che c'è anche la gastronomia, quindi da Alimentare Cardis potete anche già ordinare il vostro pranzo cena già pronto. E infine a Cortina d'Ampezzo c'è Pasticceria Ghedina, lì potrete lasciarvi rinfrescare da semifreddi artigianali, mignona alla frutta, buonissimi, piccoli capolavori d'alta pasticceria ad alta quota, ma anche potete ordinare la vostra torta di compleanno per una festa unica. Chiudiamo con la nostra ricetta del benessere e parliamo di tisane calde, sì, d'estate, perché c'è un falso mito che le tisane calde d'estate insomma magari non vanno perché fa caldo, invece fanno sempre bene, quindi va bene una bevanda tiepida o calda anche se fuori fa caldissimo, perché questa piccola sudorazione che ci causa attiva il sistema di termoregolazione del corpo, ci aiuta anche a percepire meno calore e rinfrescarci dall'interno molto più velocemente rispetto a una bibita ghiacciata che rischia solo di causare congestioni. Quindi se volete veramente rinfrescarvi, una bella tisana calda tiepida è quello che fa per voi anche d'estate. Quali vi possiamo consigliare? Beh, ad esempio una tisana alla menta o alla melissa, per esempio la trovate anche da David, la menta o la melissa pronte per la vostra tisana. Lasciatela intiepidire leggermente e godetevi i suoi benefici. E a questo punto, grazie per essere stati con noi, idratatevi, mangiate colorato, perché l'estate è soprattutto questo, colori. Una buona estate a tutti da Radio Chef. Troverete questa puntata anche sulla nostra pagina Facebook e il canale YouTube da riascoltare, tutte le ricette sul nostro sito radio.0.it. Ciao a tutti e buon caldo fine settimana d'estate da Radio Chef.
0: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
3: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
2: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi, grazie.
5: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta, il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari, dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
7: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
8: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Sognate una fuga nella natura?
9: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
9: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
10: I feel Slovenia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo la situazione sulla costa dell'Istria. Beh, passiamo subito a Pirano, capodista Porto Roger, isola con la costa slovena. Beh, oggi abbiamo sole caldo, 13-21 km all'ora il vento, con temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece soleggiato e caldo, con venti che vanno dai 12 ai 19 km all'ora, con temperature dai 22 ai 31. Passiamo alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola. Beh, oggi siamo con vari proprio lato poco nuvoloso, con venti da 12 a 20 km all'ora, temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece sereno, caldo, con temperature tra i 23 e 31 gradi e venti che vanno dai 10 ai 19 km all'ora.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
7: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days Il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese, fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
8: Il 19, 20, 21 giugno, Tempora, rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani, spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Area, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 5 minuti.
2: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Il 19, 20, 21 giugno. Tempora, rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani, spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa Firenze Giulia, in collegamento con l'app nostro Giuseppe Visali. Giuseppe, com'è la stazione sulla costa?
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Anche sulla costa il tempo è stabile a causa della presenza dell'anticiclone africano che è porta a correnti molto calde, tuttavia il mare è ancora piuttosto fresco, intorno ai 23-24 gradi in superficie. Consentirà l'attivazione di brezze che mitigheranno in parte di giorno le temperature, anche se di notte comunque rimarranno i valori minimi piuttosto alti, come vedremo, e quindi sostanzialmente si soffrirà il caldo nella notte, soprattutto nei prossimi giorni. Per oggi ancora cielo sereno, venti di brezza, temperature minime che poi nel corso della notte successiva andranno intorno ai 23-24 gradi, massime non oltre 31 gradi. Poi nella giornata invece di sabato ancora cielo sereno o al più poco nuvoloso, soprattutto poi verso il tardo pomeriggio sera, quando giungerà qualche nube innocua da nord, temperature che saranno in aumento con minime abbondantemente sopra i 20 gradi, massimo invece intorno ai 30-32 gradi. Poi domenica la giornata partirà bene, in realtà fino a metà pomeriggio sarà sereno, poco nuvoloso, poi nel tardo pomeriggio sarà possibile l'arrivo di temporali dalla pianura, temporali che potrebbero risultare accompagnati anche da raffiche di vento, quindi attenzione in spiaggia verso il tardo pomeriggio. Tuttavia questi temporali non porteranno ad aria fresca, piuttosto un aumento dell'umidità, temperature comunque che nel pomeriggio raggiungeranno i 32-33 gradi, minime non sotto i 23-24 gradi.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: vostro giardino. Forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Da Sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Sognate una fuga nella natura.
1: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
2: I feel Slovenia.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche Sconcerto d'Amore, Dive e mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Beh, al mattino cielo da sereno a poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo da poco nuovoloso a variabile, temperatura a 1000 metri 21 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Domani al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio sera possibile locale rovescio, qualche temporale, temperatura a 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Andiamo a Sappada con oggi invece piovaschi e schiarite, venti deboli con temperature dai 13 ai 23 gradi. Domani invece pioggia intermittente con vento da sud-est, con invece temperature dai 14 ai 24 gradi. Andiamo a vedere Cortina. Oggi pioggia e schiarite, venti deboli con temperature dai 14 ai 25 gradi. Domani brevi rovesci, venti da 7 a 24 km all'ora con temperature dai 14 ai 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.
4: Yes, this is el baby remix.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato a Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net, la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro benzina, è arrivata mercoledì in aula l'approvazione del decreto accise, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti economici del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto, dispone un'ulteriore proroga della riduzione delle imposte su benzina, gasolio, biodiesel, metano e GPL. Politiche migratorie e semaforo verde della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti. La legge già approvata dal Senato aggiorna la disciplina in materia con il fine di favorire una più ordinata gestione del fenomeno. Si è svolto mercoledì in aula il question time nei confronti del ministro degli esteri Antonio Tajani, del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro della difesa Guido Crosetto. Tra gli argomenti affrontati, l'evoluzione del processo diplomatico nell'area del Medio Oriente, le iniziative per un piano industriale che promuova gli investimenti in ricerca e innovazione e l'aumento delle spese militari in relazione alla NATO e all'Unione Europea. Sviluppo e coesione sociale si sono svolte martedì e mercoledì presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie le audizioni di Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charmagne e di Save the Children. Salute e prevenzione, la Camera partecipa alle prevenzioni della giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale in programma domani. Fino a l'una di domenica la facciata di Montecitorio si illuminerà di arancione con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su un disturbo rilevante ma poco noto al grande pubblico. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna, 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone, aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna. La fortuna bacia un altro e poi ti tocca un po' il sedere. Andiamo via, qui non c'è niente da vedere. La provincia è tropicale, oggi fa un caldo che si muore. Se pensi al mare siamo

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi, e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Area, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling e bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio Europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio Europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Il 19, 20, 21 giugno, Tempora, rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani, spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni, visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
8: Vediamo la situazione sulla costa dell'Istria. Beh, passiamo subito a Pirano, Capodistria, Porto Roger, isola con la costa slovena. Beh, oggi abbiamo sole caldo, 13-21 km all'ora il vento, con temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece soleggiato e caldo, con venti che vanno dai 12 ai 19 km all'ora, con temperature dai 22 ai 31. Passiamo alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola. Beh, oggi siamo con vari proprio velato e poco nuvoloso, con venti da 12 a 20 km all'ora, temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece sereno, caldo, con temperature tra i 23 e 31 gradi e venti che vanno dai 10 ai 19 km all'ora.
9: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
10: Sognate una fuga nella natura?
11: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
10: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
11: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
12: I feel Slovenia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16 e 18 minuti.
2: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.
3: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
4: Piacere.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
2: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris! Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione! Scopri il programma su sauris.org/eventi.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Basket, Milano festeggia il 32esimo scudetto conquistato vincendo gara 4 della finale sul campo di Venezia. Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l'Olimpia completa un triplete che porta la firma anche di Ettore Messina in panchina fino a novembre, prima di cedere il testimone a Peppe Poeta. La soddisfazione del coach con un pensiero al suo maestro.
3: Un pensiero va sicuramente ad Ettore, perché il triplete è condiviso e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
4: Sono il più contento del mondo.
3: Non svegliatemi se sto sognando, è il mio secondo anno da allenatore, vincere 2 trofei con questa maglia pesante su questa panchina importante è qualcosa di unico.
2: Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità arriva dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico catalano di mantenere anche l'attuale incarico di CT della Germania. Si è legato alle V-Nere con un contratto biennale. Giornata di pausa per l'Ital Volley donne, impegnata nelle Filippine nella seconda tappa della Nations League femminile. 5 successi in 6 partite complessive nel torneo. Domani la nazionale di Velasco affronta gli Stati Uniti. Inquadra il match la centrale azzurra Linda Nwakalor.
5: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile. Sappiamo che squadra è quella degli Stati Uniti. Le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose. Ci prepareremo al meglio. Oggi giornata di stacco, almeno dalle partite. La useremo per prepararci sia fisicamente che mentalmente alla gara che ci aspetta domani.
2: Stasera gara 2 delle semifinali playoff scudetto maschile di pallanuoto. Alle 21 Savona Brescia, alle 21:30 Posillipo Prorecco. Squadre in trasferta in vantaggio 1-0 nella serie. Un successo garantirebbe loro il pass per la finale. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
6: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ah,
0: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
7: Il 19, 20, 21 giugno. Tempora, rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani, spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
8: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: tutti a Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, com'è stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, siamo sostanzialmente all'inizio di una lunga e intensa ondata di calore che ci potrà accompagnare probabilmente fino agli ultimissimi giorni del mese, questo a causa dell'anticiclone africano che porterà correnti piuttosto calde, anzi molto calde per il periodo, con temperature che saranno di 8-10 gradi, supererà la norma. Per la serata odierna ci attendiamo cielo ancora sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, con temperature che anche in serata si manterranno intorno ai 30 gradi in pianura, e poi nella notte sopra i 23-24 gradi sulla costa, dove si avvertirà del disagio da caldo. La giornata di sabato sarà caratterizzata da un inizio, quindi una mattinata fino al primo pomeriggio, caratterizzati dal cielo sereno poco nuvoloso, rapido aumento delle nubi nel corso del pomeriggio sulla zona montana, con temporali di calore sparsi, qualcuno potrà essere anche intenso, ma riguardo soprattutto delle piogge che localmente potrebbero essere appunto abbondanti o intense, ma questi temporali rimarranno sulla zona montana, al più qualche pioggia potrebbe raggiungere l'alta pianura, non invece la media bassa pianura e soprattutto la costa, che rimarranno con cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime fino a 36 gradi in pianura, 28-32 gradi invece sulla costa, dove soffierà brezza. Poi la giornata di domenica sarà caratterizzata dal cielo sereno poco nuvoloso fino all'inizio del pomeriggio, di nuovo nel pomeriggio nella zona montana rovesce temporali di calore che questa volta si potranno propagare verso la pianura e la costa. Qualche temporale non è escluso possa produrre delle raffiche di vento forti temporanee, quindi attenzione a questo. Si tratterà appunto di temporali di calore, non arriverà aria più fresca, massimo fino a 37 gradi in pianura, 32 gradi o 33 gradi sulla costa. Poi in serata inizierà a soffiare Bolino verso la costa orientale, quindi Trieste e soprattutto sul Carso, dopo una giornata con brezza. Rapida escursione verso l'inizio della prossima settimana, lunedì ancora tempo stabile al mattino, di nuovo nel pomeriggio si presenteranno temporali di calore sulla zona montana che forse potrebbero coinvolgere anche la pianura. Soffierà però ora moderata sulla costa e sulle zone orientali, renderà l'aria un po' più secca, ma comunque le temperature raggiungeranno i 36 gradi in pianura e 33 gradi sulla costa. È tutto, buon fine settimana.
2: Grazie mille, intanto vari metri sempre collegati con Radio.0.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: La tua casa è più bella e carina.
2: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati, quadroni, ghiaino lavato, graniglia lubrigata e bocciardata, Porfidi, all'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco di fronte il deposito degli autobus.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.

0: mare.
1: Pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
2: Bentornati nel nostro appuntamento che ci porta direttamente a bordo di MSC Crociere. Questa volta vi vogliamo raccontare che cosa trovate a bordo, quindi non soltanto una vacanza, un viaggio, nuove mete da scoprire, ma tante emozioni. Però lasciamo il compito di svelarcele a Fabio Candiani.

0: spettacoli, diciamo, di discipline aeree, ma anche danza, ma anche chiaramente grandi cantanti, e quindi l'obiettivo dell'azienda è stato quello di costruire un proprio studio, acquisire proprio un proprio studio di produzione a Edimburgo. Mi chiederete come mai Edimburgo, perché Edimburgo in Scozia è riconosciuta come una delle principali capitali a livello internazionale, proprio per l'energia che si respira artistica all'interno della città. E quindi chiaramente questa energia che pervade un po' è molto frequentata chiaramente a livello di artisti a livello internazionale, quindi proprio a Edimburgo abbiamo acquisito questo studio e stiamo in questo momento terminando la realizzazione dello studio per farlo pienamente operativo entro luglio del 2026, e in questi studios noi naturalmente studieremo tutti quelli che saranno i nuovi spettacoli di bordo, quindi ci sarà un team proprio creativo insieme a tecnici e insieme naturalmente anche a tutti i tecnici della produzione e ai vari artisti. E la parte interessante di questi studios è che appunto ci saranno appunto questi spazi piuttosto importanti per tutte le discipline aeree, quindi provare tutti i vari spettacoli acrobatici, ma anche ci saranno addirittura 11 sale da danza, 6 studi vocali, naturalmente studi di registrazione, uffici, camerini, insomma tutta quella parte chiaramente anche scenografica, addirittura tutta la parte chiaramente per gli oggetti di scena e i costumi, e quindi in questa parte studieremo queste nuove evoluzioni proprio per puntare un pochino anche all'eccellenza, anche per quanto riguarda nuove esperienze che vogliamo offrire ai nostri gentili ospiti, sia per la parte di MSC Crociere che per la parte poi di Explora Journeys.
1: Wow, beh, se siete appassionati di spettacolo, oltre che di vacanze, questa è l'occasione giusta. Io ringrazio allora Fabio Candiani, ma torniamo con lui perché abbiamo ancora tanto da svelarvi per farvi scoprire che esperienze potete vivere a bordo di MSC Crociere. Alla prossima, Fabio.
0: Grazie mille.
2: Mare profumo di mare. Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane, lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid di israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguite dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Assegno unico universale. Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.800 152 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.imps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'Istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'Istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Thank you. Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche Sconcerto d'Amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
4: Il 19, 20, 21 giugno. Tempora. Rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani. Spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
5: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
6: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
2: Bentornati al nostro Big 40, oggi è venerdì e ricomincia l'appuntamento con i 10 brani della settimana. Siamo arrivati a top 10, Igor, sei emozionato?
3: Yeah, siamo pronti!
2: Se oggi, anche oggi qualche cantante assomiglierà a qualcuno, no, lo scopriremo tra poco.
3: Giuro che adesso no.
2: Intanto arrivano ad aprire la tranche di oggi Mace, Salmo e Colapesce con il brano che si intitola Cattive Abitudini, una traccia che unisce musica elettronica, rap e cantautorato che riflette sulla fragilità umana e la difficoltà di liberarsi da quello che ci fa soffrire.
3: Oh, che dolce. Invece abbiamo la nostra big star, la nostra pop star international, chiamo di Madonna, con la Sabrina Carpenter, nona posizione, con la canzone Bring Your Love, dove insomma la nostra Madonna ha 70 anni, non so se 70 o poco più, comunque rimane sempre la nostra Madonna.
2: Ma soprattutto questo singolo anticipa il suo nuovo album che sarà proprio in stile dance e la continuazione di quello dance che aveva lanciato
3: 67
2: prima.
3: Anni a Madonna.
2: Beh, vedi, già la faccio i più vecchia, poverina.
3: Vabbè, dai, 67, sei già nei 70.
2: Vabbè, ma no, anche tu allora, scusa.
3: Esatto, ma io sono nei 50 però.
2: Sì, vabbè, ho capito, 50. È un attimo che ti giri e sei nei 70.
3: Mi girerò. Poi abbiamo quelli che stanno per arrivare anche loro.
2: Dove arrivano?
3: Ai pinguini.
2: Dove arrivano, dimmi?
3: No, stanno arrivando col nuovo brano
2: adesso.
3: No, qua, col nuovo
2: pensavo
3: album,
2: concerto,
3: nuovo concerti,
2: arrivano.
3: No, tutto nuovo,
2: nuovi
3: perché
2: concerti.
3: Sta presentando tutto quanto.
2: Tu lo sai,
3: no, ancora no, non hanno messo ancora tutte le date. Stanno facendo, no, ma cioè è bello perché insomma hanno fatto pubblicità in giro, però è figo, perché tanto guardo, tanto che tu parli io guardo.
2: Sì, bravo. Intanto il pezzo che anticipa una nuova fase del percorso della band e il loro tour negli Stati 2027. Non 26, ma 27, si chiama Scusa, Sorry, lo siento, un pezzo decisamente estivo, con tanto di videoclip già online. Il singolo, appunto, di che cosa parla? Una canzone estiva, un po' anomala, perché è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, che cos'è? La capacità di parlare lingue che non si conoscono, ovvero più in generale affronta il tema dell'incomunicazione. Abilità nei rapporti, declinato attraverso un immaginario lontano dai cliché tipici della stagione estiva. Devo dire interessante, molto molto interessante.
3: Anche perché il primo concerto a Bibione, se volete, il 4 giugno 2027, perfetto.
2: E siamo tra l'altro pronti. Il videoclip è molto carino perché si muove un po' tra luoghi abbandonati, questo immaginario sospeso tra realtà e soprannaturale, questi spazi un po' decadenti, stile fantasmi, bello, molto interessante questo pezzo. Posizione 7 si balla
3: Bob Sinclair con Kizal Can't Wait. Beh, qua si balla, quindi dobbiamo ballare, svegliarci, sudare. Settima posizione, andiamo a ascoltarcelo. Poi ottava, i nostri pinguini
2: tattici nucleare, Sorry, Scusa, lo siento.
3: Nona, Madonna con la Carpenter, Bring Your Love.
2: Alla posizione 10 invece aprono Mace, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone, aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social, Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Benvenuti alla nostra Big 40, ritornati in sesta posizione, The Colors con Rolling Stones. Bello, insomma, si va a colpo sicuro. Invece arriviamo ancora più caldo.
3: Si va a colpo sicuro.
2: Sì, beh, con lui sì, dai, Colors si va sempre.
3: Bello questo sicuro. Pezzo invece che mette insieme le voci di Blanco ed Elisa, ma anche le loro capacità di raccontare e di trasmettere emozioni attraverso la musica e la loro voce sensazionale e particolare. Il brano si chiama Ricordi.
2: Invece poi arriviamo con One Republic.
3: Che questo... ritornano.
2: Che ritornano, sì. Loro sono tipo come se mi sembrano gli anni dei Backstreet Boys e
3: NSYNC, sono un po' diversi dai,
2: sì, però insomma sono quelle cose rimasugliate, no, un po' che giri Take That, rimasi,
3: ma
2: cioè,
3: no,
2: giri
3: One
2: giri giri sì, ma
3: diversi.
2: Giri il pentolone, perché One Republic non è quello che dopo uno è uscito, il frontman è uscito, è andato, è tornato. Sì.
3: Sì, può darsi, però sì. Come genere musicale sono abbastanza distanti dalle boy band. Però il pezzo si chiama Need Your Love, la posizione numero 4. Quindi ci sentiamo One Republic, Elisa e Blanco, The Colors, tutti insieme senza interruzioni, perché poi arrivano i top 3 di questa settimana. Non mancate tra poco.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi,

0: virtuali a MAM, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati allora al nostro Big 40. Intanto partiamo subito con un appello per il fine settimana. Il nuovo singolo di Saif, il secondo classificato al Festival di Sanremo, che sta andando fortissimo anche in tutte le radio nazionali. Si chiama Buona Domenica.
3: Buona! Invece, in seconda posizione, l'uomo romano, che ormai è italiano, Harry Styles, che lo vedete in giro oppure a fare qualche cosa in giro per il mondo. American Girls.
2: Grande.
3: Beh, lui
2: Styles,
3: insomma, sta girando anche nei salotti un po' romani con le persone, un po' quelle che ci, insomma, non dico i VIP, però un po' culturati ci sono. C'è Crepè, ci sono tanti altri che insomma l'hanno conosciuto, che
2: detto lui è un grande artista.
3: Sì, sì, che è una bella persona. E poi invece primo, nuova entrata, beh insomma bel pezzo,
2: beh, siamo
3: fresco,
2: due
3: fresco.
2: Persone che come dire emanano positività e energia da tutti i pori e fai un singolo messo assieme. Loro sono Giovanotti ed Alfa.
3: Potremmo
2: già dire che la useremo tantissimo durante la barcolana, perché il brano si chiama Buon Vento.
3: Buon Vento
2: è il tipico augurio insomma che si fa quando si va in barca a vela.
3: Infatti dai, però useremo, faremo la sigla di quest'anno, la faremo fare buon vento.
2: Direi di sì.
3: E
2: quindi
3: allora, buon
2: già
3: vento.
2: Ci portano sulla scia della preparazione
3: allora,
2: della barca.
3: Buon vento e buona serata, mi raccomando, buona serata, buon vento
2: a tutti, ma soprattutto buona domenica.
3: Ciao.
2: Quindi abbiamo riassunto un po' il trio di brani che sentiremo adesso, poi Harry Styles, American Girls. Noi torniamo con la nostra Big 40 sabato in replica dalle 16 fino alle 20 per sentire tutte le 40 posizioni, e poi la prossima settimana da martedì. Ciao e buon weekend a tutti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
3: L'economia.
2: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%. In lieve rialzo lo spread con i titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
4: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
2: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SAP Concours. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Mm. Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Cordovado, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Spilimbergo e Valvasone. Tanta bella musica, danza e performance tra Valerio Scanu, Compagnia Arearea, Microband, Amber Trio, omaggio a Ornella Vanoni, il teatro acrobatico dei Black Blues Brothers. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Costa Firenze Giulia, in collegamento con l'app nostro Giuseppe Visaglio. Giuseppe, com'è la stazione sulla costa?
3: Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Anche sulla costa il tempo è stabile a causa della presenza dell'anticiclone africano che è forte a correnti molto calde, tuttavia il mare è ancora piuttosto fresco, intorno ai 23-24 gradi in superficie. Consentirà l'attivazione di brezze che mitigheranno in parte di giorno le temperature, anche se di notte comunque rimarranno i valori minimi piuttosto alti, come vedremo, e quindi sostanzialmente si soffrirà il caldo nella notte, soprattutto nei prossimi giorni. Per oggi è ancora cielo sereno, venti di brezza, temperature minime che poi nel corso della notte successiva andranno intorno ai 23-24 gradi, massime non oltre 31 gradi. Poi nella giornata invece di sabato ancora cielo sereno o al più poco nuvoloso, soprattutto poi verso il tardo pomeriggio sera, quando giungerà qualche nube innocua da nord, temperature che saranno in aumento con minime abbondantemente sopra i 20 gradi, massimo invece intorno ai 30-32 gradi. Poi domenica la giornata partirà bene, in realtà fino a metà pomeriggio sarà sereno, poco nuvoloso, poi nel tardo pomeriggio sarà possibile l'arrivo di temporali dalla pianura, temporali che potrebbero risultare accompagnati anche da raffiche di vento, quindi attenzione in spiaggia verso il tardo pomeriggio. Tuttavia questi temporali non porteranno ad aria fresca, piuttosto ad un aumento dell'umidità, temperature comunque che nel pomeriggio raggiungeranno i 32-33 gradi, minime non sotto i 23-24 gradi.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Top 101, le 101 hit di Radio Punto Zero, ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Il 19, 20, 21 giugno. Tempora, rievocazione della fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani, spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Dal 19 al 25 giugno, cene sotto le stelle e concerti gratuiti davanti ai più bei monumenti e nelle piazze più amate della regione. Vi aspettiamo a Clauiano, Fagagna, Gradisca di Sonso, Palmanova, Sappada, Strassoldo e Venzone, con gran finale a Cividale del Friuli. Tanta bella musica, omaggi a Ennio Morricone, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, ma anche Sconcerto d'Amore, le dive e i mascalzoni dello swing e visite immersive speciali a Sappada e Venzone. I borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La bellezza a due passi da casa. Tutte le info su borghibellifvg.it.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, con il momento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissali. Da Giuseppe, com'è stazione meteo?
2: Buon pomeriggio a tutti, siamo sostanzialmente all'inizio di una lunga e intensa ondata di calore che ci potrà accompagnare probabilmente fino agli ultimissimi giorni del mese, questo a causa dell'anticiclone africano che porterà correnti piuttosto calde, anzi molto calde per il periodo, con temperature che saranno di 8-10 gradi superiore alla norma. Per la serata odierna ci attendiamo cielo ancora sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, con temperature che anche in serata si manterranno intorno ai 30 gradi in pianura, e poi nella notte sopra i 23-24 gradi sulla costa, dove si avvertirà del disagio da caldo. La giornata di sabato sarà caratterizzata da un inizio, quindi una mattinata fino al primo pomeriggio, caratterizzati dal cielo sereno poco nuvoloso, rapido aumento delle nubi nel corso del pomeriggio sulla zona montana, con temporali di calore sparsi, qualcuno potrà essere anche intenso, ma riguardo soprattutto delle piogge che localmente potrebbero essere appunto abbondanti o intense, ma così temporali rimarranno sulla zona montana, al più qualche pioggia potrebbe raggiungere l'alta pianura, non invece la media e bassa pianura, e soprattutto la costa, che rimarranno con cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime fino a 36 gradi in pianura, 28-32 gradi invece sulla costa, dove soffierà brezza. Poi la giornata di domenica sarà caratterizzata dal cielo sereno poco nuvoloso fino all'inizio del pomeriggio, di nuovo nel pomeriggio nella zona montana rovesce temporali di calore che questa volta si potranno propagare verso la pianura e la costa. Qualche temporale non è escluso possa produrre delle raffiche di vento forti temporanee, quindi attenzione a questo. Si tratterà appunto di temporali di calore, non arriverà aria più fresca, massimo fino a 37 gradi in pianura, 32 gradi o 33 gradi sulla costa. Poi in serata inizierà a soffiare Borino verso la costa orientale, quindi Trieste e soprattutto sul Cassa, dopo una giornata con brezza. Rapida escursione verso l'inizio della prossima settimana, lunedì ancora tempo stabile al mattino, di nuovo nel pomeriggio si presenteranno temporali di calore sulla zona montana che forse potrebbero coinvolgere anche la pianura. Soffierà però ora moderata sulla costa e sulle zone orientali, renderà l'aria un po' più secca, ma comunque le temperature raggiungeranno i 36 gradi in pianura e 33 gradi sulla costa. È tutto, buon fine settimana.
1: Grazie mille, intanto vai rimanere sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
1: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese decennio. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
0: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. Il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
3: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
4: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
0: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine nei mondiali di calcio, il Messico è già ai 16esimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
5: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i 16esimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. 30. Dopo il KO con l'Australia è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
7: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graesana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
8: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 26 minuti.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. Il 19, 20, 21 giugno. Tempora. Rievocazione della Fondazione di Aquileia. La vita, i saperi, i sapori di Aquileia antica. 500 rievocatori celti e romani. Spettacoli, laboratori e musica per un viaggio nel tempo. 3 giorni per rivivere lo spirito delle origini, della tradizione e della leggenda dell'Aquileia antica. Per informazioni e programma completo, temporaaquileia.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Paul DJ.
1: Just in time.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
0: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

Ah.

A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni,

tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 23 minuti.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Mr. Jake. Friday Night

0: Giulia.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: fisso.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: alla console DJ Patisso.
1: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
2: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
3: È mezzanotte e 4 minuti.

Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Datarex. Punto.